caricato dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tener sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non importa.

non ci capiamo più. Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, di continuare a far l'asino, di comportarmi male, per poi non farlo più.